0: a mister, per non tambe mister ti e gana, però sempre non si può essere di un forma tambe attrattivo lui junto con noi.
1: Pe mijo seguro, pe mijo servicio, nos te recomendabo Bouhart Assurancia. Tu telefon 528-8888, Bouhart representa tu re compañía de seguro aquí en Aruba. Bota otra sa,

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora a chi, per si che ascolta di radio emissora a chi, per sovrattutto di radio emissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

Amici per del Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emisora qui, per seguire ascoltando di radio emisora qui, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: Ciao Ipsa, 20 di Augustus, dell'ittura di oggi sarà con San Bernardo Abad, il dottore di Iglesia. Io mi avrei detto, ma fuori San Matteo, capitolo 22, intanto ma versicolo 4 passino. E da qui siamo lo seguente, Turco sta là, vini casamento, ma invitato non a farsi caso. In parola favorita, invitation, urbano. Dio sta preparando un banchete del cielo, una fiesta. La storia invita a un banchete qui. Anticipo di un banchete celestiale, un banchete di Eucaristia, una fiesta con Gesù. Gesù presente per medio di consacrazione in Santa Comunione. La storia che da invita a un banchete di Eucaristia. È un domenicale, incluso è un diario. Tanto gente da busca Jesus e da ignora o rechaza invitazione qui. Apparentemente gente ti costa más importante di Hassi. Un gente che non riconosce il valore di Eucaristia è indigno per partecipare nel banchete celestiale. Come può trattare invitazione? È un minimo, è un dominical per partecipare nel banchete di Eucaristia. Bota busca excus, bota hania co algun cos, bota más importante co queda nel presencia di Jesús. Di algo más importante co ricibi Jesús ves de Eucaristia. Satanás di mundo ta su turcos pa alejanos for di Dios, e ti invitano a gozza di banchete non terrenal. Non cai in trampa di fiesta non lontano, non ti passaggero, non ti baci. L'unico banchete che ti ha valore è un celestiale, e su anticipo è l'Eucaristia, che ti invita diariamente a tua parte di te. Feliz Dio, hermano.
1: Bota en sintonía de BFM, guía espiritual de Aruba.

altrimenti també come Dante Lanzo Samor Mariano per Maia 28 di perdon 21 di agosto il gruppo di oración Lotari Unite cominciando 7 ore di noce che Santa Cristia seguì per incontro di gruppo di oración Lota di Misa di la Virgen di Fatima nata Cota. Mentre anche per il sangue che è cooperato e dono man una persona con delle necessità lo ti inventa di un snack box di 29 di agosto costa di snack box a 20 frink per il sangue che è interessato per dono man per aiuta con questa necessità chiami il numero qui 741-5259 741-5259 è per un buon causa. Banco per la Pasina, non può llegare non e metta con la tinku e venta di snack box qui. Un mese man se numero da di ya pa pa da numero 741-5259 di pa dia 29 di agosto. Quando un man pa mister di un man

0: naturalmente a main attraction. E match race di siglo, discesa seconda, front wheel drive, entre Joanna Marie di Merca.
1: Joanna Marie, you speak English, pero mi amor te quiero.
0: Inos Orgullo Arubiano, Anthony Sardin. Patinano 37 secondi, Akina Ruba. Anto pa culmina

0: siamo.
1: Classico
2: di Valentino Venosi. Si, Monti Blanca, Fadune.
3: Un saluto cordiale di vostro amico Robert Jandor. E siete in sintonia con Poggia FM.
4: Poggia FM.

chinina, no dobla bolomba. Cacciù da dalmi, cacciù da dalmi. Ha! Merghi, butta scaudere, butta peccia de, butta sicchi, vai. Ciao, arriva, a bo, muovi.